l'interminabile corteo dei carcerati attraverso il tempo, tramite la miseria, attraverso le periferie. Dall'inizio fin tanto, uno dopo l'altro. Si

0: mano a qualcosa che prima li precedeva. A colui che sta davanti, agli antenati, sono solo dei carcerati. Testosterone, sclavi, schiavi del testosterone.
1: Colpire, sparare, bruciare, stracciare.
0: Testosterone, sclavi, schiavi del testosterone.